Cos'è vero che non capisco quasi niente, però lo stesso siete i migliori. E perciò ascolto Radio Studente via stream www.radiostudente.hr.